0: il gusto fa il barone.
1: ZYT 660, canal 207, 89,3 MHz. Centro América FM.
0: Centro América, Centro América.
1: Sorriso, Mato Grosso.
2: 2 horas e 21 minutos.